0: che me l'ha scoprito.
1: Lì un mese siamo Harry Kane.
2: Sta l'inglese? Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: A scia vedai da Harry Kane.
2: Se naksa pal Harry Kane, naksa bsemma.
1: Xiex temme u għal-tornado għal-Harry Kane. Ux miskin, ina li ja miskin, na jismu e. Harry Kane.
2: Emmin kol jomu Fenek u jisemmi għu Fonsu. Vera, Fonsu Fenek. With Continental Cars and Satariano. Weekdays.

0: the Sun da Lodo, Jamie, Taron Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno, hey,
0: nel giorno tornato ed in Wayne da Lodo a Onek ne speravo li stessa calcolo un bello del giorno da Taiba Taron and the Atman I'm in on OFT Talchen Ihor
1: hopefully
0: yes Jeffrey Anna nel giorno tornato e trio
1: Ecco, Bay Breakfast complut, Hill.
0: Yes, snam l'untuvi, l'ami.
1: Ej, ej, han kantaw.
0: Nesperaw li et umu mbarra jek ma omtur sissa, nittamaw li t'umu b'din.
1: Sex spanjol, dolodu.